0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa culla de sec.
1: Un uomo di 40 anni ha perso la vita in un accidente stradale sommerso a Oropione, comune di Pietrosela. La moto che lo pilotava ha violamente inticciato una vettura, ha aggiunto di soccorsi a vittima in stato d'arresto cardiorespiratorio, non è possibile essere rianimata. Un controllo effettuato la settimana scorsa in Cismonte dalla Brigata Anticriminalità di Ostia ha permesso di mettere a mano un'anta cannabis, cocaina e più di 1.600 euro. Due ore, una mamma e la sua figliola sono state deferite al Tribunale di Ostia. Marie Petio è stata condannata a 18 mesi di prigio, assortita di 6 mesi di attempamento probatorio durante 2 anni per traffico di stupefiante e condotta sotto stupefiante. A Zoviola Saveria Morachini, condannata a 10 mesi di prigio e 4 mesi di attempamento probatorio durante 2 anni. Abdel Boucha è giudicato di Boilouni davanti alla Corte Assise di Ostia per pro ad assassinio e accusato di aver ferito a coltellate Marius Mangion, un commerciante calvese di 30 anni, in notte dall'8 a 9 d'agosto 2023, senza nessun motivo. La vittima, che ferma l'incapicidura, ha dichiarato che si trova al gatiologo e al gatio momento, ha detto e aspettato oggi, dopo la requisizione di l'augato generale e la ringa di l'augati. A parte da Baneri e sino al 5 d'ottobre, a Gorsiga sarà bella ripresentata la 101ª edizione di Aviera Internazionale

0: di Marsella, o spazio isolano, accoglierà una trentina di esponenti con serate musicali di gusto, a un programma gastronomia, ambiance e sape fa, per un'edizione che mette all'onore quest'anno l'identità di un Mediterraneo tra culture, sabori e paesaggi. L'attualità sportiva, erano una quarantina di ciclisti sa domenica a sfia a Strada d'Aghione per prova di vincere il titolo di campione di Corsica FGT. Emilien Vérot di l'Étoile Cycliste Bastia Bigulli ha vinto la competizione davanti a Nicolas Miaschewski e Alban Marchi, anche i membri della squadra di Le CBB. La competizione era organizzata dal Velo Club di Furiani, di Fiumorbo, scusate, che dà appuntamento a un mese di radio per la corsa VTT Mare e Stagno. Parliamo di Udampo e ci sono passaggi new là di in faccia da nord-est, o gelo si copre in nuovo mezz'ora in montagna e in altri rilievi, in due ci possono essere acqua di temporalesche, soffia un vento d'est forte in un estremo sud che cala in fine di giornata, e di temperature massimale vanno da 27 a 30 in il litorale, 24 a 27 all'interno e tra di Genoa e 21 in i paesi di montagna.
1: Radio Calvi Citadelle.

promesse spadriate. Antonio se ne è morto e poi a scuola la nuchiosa non c'era che tre zitti.

Non so si corre di ne parla, chi ne ride, chi ne giarla, a chi ne giarla. Non so si quel chiedono piange, per un giovello chi si spegne, si spegne.